teng for this case ke ntse po yelo le ga tlo le batla bobedi bo moya o monne le tshwantshana go le ka dikgomo di jeng go kodi hula tsepe ho ba e selekisa nya nwe go hula ka buima ho tsana le ha mo a sana di tsebo a ho ruba ntaka bo mo hebile di ka lukisi a tla mo tsa iketse go e thata ke yona ntwe tse o pelo tsa gona di refi.